0: Oldtimer. Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Giudicillo.
2: And what a moving yarn!